0: Una voglia no, picchi da ogni riccio, te cacciano un capriccio, la donna riccia non una voglia no, la donna riccia non una voglia no.
1: Ma poi la donna riccia?
0: No, no.